Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vita.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 vive. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 6 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Ariete, sarà una giornata piuttosto impegnativa oggi, ma nonostante questo i vostri sforzi per il momento non porteranno ai risultati desiderati. Nelle relazioni interpersonali apparirete timidi e poco socievoli. Non è da voi. Toro, al lavoro oggi avrete paura di esporvi. Preferirete mantenere un basso profilo per evitare di essere criticati dal capo o dai colleghi. Questo atteggiamento però non gioverà sul lungo termine. Gemelli, farete faville in amore quest'oggi, specialmente sul piano romantico. La fortuna invece sarà preponderante per gli incontri, soprattutto quelli che finalmente vi faranno voltare pagina. Ora la tristezza sarà lasciata completamente alle spalle. Cancro, il vostro cielo si colora di opportunità e di incontri molto favorevoli a una relazione seria e duratura. Nelle coppie si intensificherà l'intesa, soprattutto se il dialogo vi farà confrontare in modo molto più approfondito con l'altra persona. Leone, gli affari finalmente vanno alla grande e le entrate stanno superando di molto le uscite. Questo vi porta grande entusiasmo e grande energia per sopportare anche grandi dosi di lavoro senza vacillare. Vergine, il tempo libero sarà fonte di riposo, di relax e anche di ispirazione per i progetti che vi attendono nel corso della settimana. Grazie a un ottimo intuito riuscirete a fare qualcosa laddove i vostri colleghi non arrivano. Bilancia, le vostre radici professionali crescono a dismisura, regalandovi un albero di possibilità, ma anche di straordinari affari. Anche dal punto di vista professionale, grandi soddisfazioni. Riuscirete a dedicarvi alle passioni e alle amicizie. Scorpione, la fortuna sarà molto generosa con voi in questa giornata. Gli ostacoli potrebbero essere debellati con un colpo di spugna. Per molti sarà possibile trascorrere la normale giornata di lavoro senza ricorrere a sforzi troppo eccessivi. Sagittario, sognare di fare un passo in avanti nelle questioni finanziarie ora non sarà più così difficile. Nel lavoro, infatti, potreste ricevere qualche promozione oppure un aumento di stipendio che potrà finalmente stabilizzare la vostra situazione. Capricorno, lo stress oggi sarà fonte di disturbo. La determinazione andrà in letargo e non riuscirete a concludere alcuni progetti importanti entro la fine della giornata. Acquario, la tendenza ad avere un atteggiamento pigro e remissivo potrebbe influire in modo controproducente per il lavoro. In questo momento anche l'umore sarà molto compromesso. Cercate di prendervi spazio e tempo per voi. Pesci, non ha senso scagliarsi contro le persone che vi infastidiscono. Anzi, potrebbe essere proprio questo quello

0: Quello che vogliono, provocarvi per farvi fare brutta figura. Tenete a freno la lingua e disegnatevi un bel sorriso sulle labbra. Oggi vi saluto con le parole di Giacomo Leopardi. Natura è ciò che ci fa vivere, ma anche ciò che ci fa morire. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento massime tra 33 e 38 gradi.
3: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
4: Non è una prova questa, questo è rock and roll.
3: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
4: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.

0: Radio 66 Vintage suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage suona così. Suona così.
1: I feel it in my finger. I feel it in my toe.
0: The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: am.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
2: Super Vintage.
3: This is the oldies, but goldies.
2: I fuori classe di 66 Vintage.
3: Music from the 60s.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 6 e 57 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contromanifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SVU Alexander Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Bella si è intrufolato nella garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto e annegato ieri sera nel lago Grande di Avigliana, nella Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19 quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport, il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. E la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa sono forti, le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 5 settembre 2026 è il 248esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:40 e tramonta alle 19:37. I santi del giorno sono San Lorenzo Giustiniani e Santa Teresa di Calcutta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 settembre del 1840

0: L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco. E nel 1981 in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, secondo il quale non sussisteva colpa per chi stuprava una donna se poi la sposava. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 settembre del 1982 a Goodwood, in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 settembre del 1964 Gianni Morandi è primo in classifica con In ginocchio da te. Nel 1991 Antonello Venditti rilascia l'album Benvenuti in Paradiso. E nel 1995 gli 883 vincono il Festival Bar con Tieni il tempo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Goffredo Mameli, nato a Genova il 5 settembre 1827 e scomparso a Roma il 6 luglio 1849. È stato un poeta, patriota e scrittore italiano, annoverato tra le figure più famose del Risorgimento italiano. È l'autore delle parole dell'inno nazionale della Repubblica Italiana. E ricordiamo il grande Freddie Mercury, nato a Zanzibar il 5 settembre 1946 e scomparso a Londra il 24 novembre 1991. Cantante, compositore e musicista britannico di origini parsi, tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen. Compie oggi 75 anni l'attore statunitense Michael Keaton. 54 candeline sulla torta del musicista, compositore, arrangiatore e cantautore italiano Paolo Iannacci. Ne spegne 32 Gregorio Paltrinieri, uno dei più grandi nuotatori italiani di sempre, campione olimpico nei 1500 metri stile libero a Rio de Janeiro 2016. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 settembre 1997 di Madre Teresa di Calcutta, albanese naturalizzata indiana, fondatrice delle Missionarie della Carità, premio Nobel per la pace nel 1979. Oggi vi lascio con questo proverbio: chi lavora di settembre fa bel solco e poco rende.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: vantaggio. Spot.
1: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
3: Vintage.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
7: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
8: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
3: Cremosi, golosi, meravigliosi.
0: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
4: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
0: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
4: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: Questi alcuni appuntamenti.
4: Venerdì 4 settembre, serata disco anni 70-80-90 con The Crazy Band. Sabato 5, The Voice Kids, in concerto. Domenica 6, Pink Space, cover band dei Pink Floyd.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Ariete, sarà una giornata piuttosto impegnativa oggi, ma nonostante questo i vostri sforzi per il momento non porteranno ai risultati desiderati. Nelle relazioni interpersonali apparirete timidi e poco socievoli. Non è da voi. Toro, al lavoro oggi avrete paura di esporvi. Preferirete mantenere un basso profilo per evitare di essere criticati dal capo o dai colleghi. Questo atteggiamento però non gioverà sul lungo termine. Gemelli, farete faville in amore quest'oggi, specialmente sul piano romantico. La fortuna invece sarà preponderante per gli incontri, soprattutto quelli che finalmente vi faranno voltare pagina. Ora la tristezza sarà lasciata completamente alle spalle. Cancro, il vostro cielo si colora di opportunità e di incontri molto favorevoli a una relazione seria e duratura. Nelle coppie si intensificherà l'intesa, soprattutto se il dialogo vi farà confrontare in modo molto più approfondito con l'altra persona. Leone, gli affari finalmente vanno alla grande e le entrate stanno superando di molto le uscite. Questo vi porta grande entusiasmo e grande energia per sopportare anche grandi dosi di lavoro senza vacillare. Vergine, il tempo libero sarà fonte di riposo, di relax e anche di ispirazione per i progetti che vi attendono nel corso della settimana. Grazie a un ottimo intuito riuscirete a fare qualcosa laddove i vostri colleghi non arrivano. Bilancia, le vostre radici professionali crescono a dismisura, regalandovi un albero di possibilità, ma anche di straordinari affari. Anche dal punto di vista professionale, grandi soddisfazioni. Riuscirete a dedicarvi alle passioni e alle amicizie. Scorpione, la fortuna sarà molto generosa con voi in questa giornata. Gli ostacoli potrebbero essere debellati con un colpo di spugna. Per molti sarà possibile trascorrere la normale giornata di lavoro senza ricorrere a sforzi troppo eccessivi. Sagittario, sognare di fare un passo in avanti nelle questioni finanziarie ora non sarà più così difficile. Nel lavoro, infatti, potreste ricevere qualche promozione oppure un aumento di stipendio che potrà finalmente stabilizzare la vostra situazione. Capricorno, lo stress oggi sarà fonte di disturbo. La determinazione andrà in letargo e non riuscirete a concludere alcuni progetti importanti entro la fine della giornata. Acquario, la tendenza ad avere un atteggiamento pigro e remissivo potrebbe influire in modo controproducente per il lavoro. In questo momento anche l'umore sarà molto compromesso. Cercate di prendervi spazio e tempo per voi. Pesci, non ha senso scagliarsi contro le persone che vi infastidiscono. Anzi, potrebbe essere proprio questo quello che vogliono, provocarvi per farvi fare brutta figura. Tenete a freno la lingua e disegnatevi un bel sorriso sulle labbra. Oggi vi saluto con le parole di Giacomo Leopardi. Natura è ciò che ci fa vivere, ma anche ciò che ci fa morire. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
4: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
5: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
6: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera Il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
7: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
8: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
9: Vintage.
10: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
11: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
12: Vintage. La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
13: Voglio vederti danzare
12: dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticket One.it.
14: 66 Vintage.

0: 6-6 vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 7 e 59 minuti.
2: 6-6 vintage.
0: 6-6 vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. La festa dei Fratelli d'Italia a Bari. Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Tra i tanti punti toccati anche quello energetico. Sentiamo.
6: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia, ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
4: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e ha chiamato il 112, telefonata poi interrotta bruscamente dall'uomo. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
5: Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata.

0: L'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari ha avvertito che la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi in Siria continua a influenzare non solo i luoghi in cui le persone vivono, ma anche i loro spostamenti, il lavoro e il sostentamento delle proprie famiglie. Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 10.
1: Il basket, 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna iridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Cechia. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco, che paga un po' di emozione in avvio, ma da metà terzo quarto si affida soprattutto a Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, che non poteva davvero sognare un ritorno in azzurro migliore dopo l'infortunio che le ha fatto saltare lo scorso europeo. Una vittoria pesantissima in ottica qualificazione, passano le prime 3, che porta le azzurre a vivere con la giusta serenità la sfida di domenica con la corazzata Stati Uniti, che ha demolito la Cina.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 5 settembre 2026 è il 248esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.40 e tramonta alle 19.37. I santi del giorno sono San Lorenzo Giustiniani e Santa Teresa di Calcutta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 settembre del 1840 al Teatro alla Scala di Milano si tiene la prima rappresentazione dell'opera Un giorno di regno di Giuseppe Verdi. Nel 1938 il re Vittorio Emanuele III appone la firma sul Regio Decreto numero 1390, provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Si tratta del primo atto normativo del governo Mussolini contro gli ebrei. Nel 1972 a Monaco di Baviera, nella Germania dell'Ovest, un comando di terroristi palestinesi rompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra olimpica israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco. E nel 1981 in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, secondo il quale non sussisteva colpa per chi stuprava una donna se poi la sposava. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 settembre del 1982 a Goodwood, in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 settembre del 1964 Gianni Morandi è primo in classifica con In ginocchio da te. Nel 1991 Antonello Venditti rilascia l'album Benvenuti in paradiso. E nel 1995 gli 883 vincono il Festival Bar con Tieni il tempo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Goffredo Mameli, nato a Genova il 5 settembre 1827 e scomparso a Roma il 6 luglio 1849. È stato un poeta, patriota e scrittore italiano, annoverato tra le figure più famose del Risorgimento italiano. È l'autore delle parole dell'inno nazionale della Repubblica Italiana. E ricordiamo il grande Freddie Mercury, nato a Zanzibar il 5 settembre 1946 e scomparso a Londra il 24 novembre 1991. Cantante, compositore e musicista britannico di origini parsi, tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen. Compie oggi 75 anni l'attore statunitense Michael Keaton. 54 candeline sulla torta del musicista, compositore, arrangiatore e cantautore italiano Paolo Iannacci. Ne spegne 32 Gregorio Paltrinieri, uno dei più grandi nuotatori italiani di sempre, campione olimpico nei 1500 metri stile libero a Rio de Janeiro 2016. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 settembre 1997 di Madre Teresa di Calcutta, albanese naturalizzata indiana, fondatrice delle Missionarie della Carità, premio Nobel per la pace nel 1979. Oggi vi lascio con questo proverbio: chi lavora di settembre fa bel solco e poco rende.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Vintage Spot.
1: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Vintage.
6: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
7: Vintage.
8: Uffici appena terminati da sistemare?
9: Negozio da inaugurare?
8: Casa ultimata da ripulire?
9: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
8: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
9: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
8: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
10: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 5 settembre con il GR delle buone notizie. Instagram ha deciso di essere più trasparente segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. In Nepal il preside di una scuola è riuscito a evacuare 900 studenti pochi minuti prima che la montagna di acqua travolgesse tutto. Il preside ha deciso di farli fuggire in collina mentre in basso avanzava poco distante il torrente di fango e acqua dovuto all'improvviso crollo da scioglimento del ghiaccio sull'Himalaya. Secondo le stime di Save the Children sarebbero state distrutte circa 69 scuole nell'area nord. Ovviamente il preside è rientrato sul luogo del disastro è stato accolto dalle famiglie degli studenti come un eroe. Online sono comparsi video di persone impegnate in un lunghissimo tiro al fune per spostare la torre della fortezza medievale di Hirosaki nella prefettura di Aomori a nord del Giappone. In altre parti del mondo forse la si sarebbe demolita e poi ricostruita, oppure ci si sarebbe messo il cuore in pace e sarebbe rimasta così, ma siamo in Giappone, il paese in cui c'è una tecnica di restauro delle tazze con venature d'oro e dove si cerca sempre di riaggiustare e restaurare invece che demolire. Da qui l'idea di questo evento collettivo che vede coinvolti migliaia di volontari nell'impresa. La prefettura di Aomori ha organizzato tutto riuscendo a far partecipare circa 1800 persone. C'è un bambino di appena 9 anni che conosce fonte e loghi a memoria e sa riprodurli in modo molto preciso. Lui ha una malattia che si chiama iperlessia e i genitori usano i suoi video per richiamare l'attenzione su questa malattia e sull'autismo. Il piccolo prodigio è del New Mexico e ha un profilo su TikTok e più di 1.700.000 follower e 800.000 follower su Instagram. I genitori invece si chiamano Amanda e Ryan e ovviamente gestiscono il suo account. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria per la linea tranviaria Libertà-Bagnarripoli con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Chiudiamo con i treni per un guasto ad un passaggio a livello tra Castellina e Poggibonsi. Sulla linea potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
5: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
4: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
5: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: Vintage.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp. Vintage.
7: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
8: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
9: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
7: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
9: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
10: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: È suonata la campanella, si torna a scuola. E i tuoi bimbi, ci vedono bene?
3: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
2: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
4: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
6: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
4: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
5: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
4: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 9 e 0 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La politica è in primo piano. Alla festa dei Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. La Premier difende la riforma elettorale e tra i tanti punti toccati anche quello energetico, con politiche su nucleare e trivellazioni che contrastano però i risultati referendari della 2011 e 2016. Sentiamo.
4: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
2: Conflitto russo-ucraino, Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Trump ritiene che ci sia una buona possibilità di ottenere una svolta nei negoziati di pace e sul presidente russo dice: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO.
3: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nel garage dove ha atteso

0: lame domestico nel dipartimento di Colonia. Disposte restrizioni alla movimentazione di pollame domestico e uccelli non sottoposti al sistema di monitoraggio avicolo. Sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. È la seconda emergenza sanitaria per influenza aviaria dichiarata dall'Uruguay nel 2026.
1: Il tennis, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono al secondo turno del tabellone di doppio maschile degli US Open 2026. La coppia numero 4 del seeding supera all'esordio i francesi Herbert e Alice, sconfitti con lo score di 6-3-7-5 dopo un'ora e 16 minuti di gioco. Si è chiusa con un super tie break invece la corsa di Venus e Serena Williams. Le sorelle americane sono state battute dalla taiwanese Chan Haoqing e dall'australiana Maya Joint.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali. Successi.

0: vantaggio. Spot.
1: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
3: Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Vintage.
5: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
6: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
3: Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana.
4: Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
3: La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria per la linea tranviaria Libertà Bagnarripoli, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Chiudiamo con i treni per un guasto ad un passaggio a livello tra Castellina e Poggibonsi. Sulla linea potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni.
4: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
5: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
1: Vintage.
6: Cremosi, golosi, meravigliosi.
5: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
6: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
5: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
6: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
5: Questi alcuni appuntamenti.
6: Venerdì 4 settembre, serata disco anni 70-80-90 con The Crazy Band. Sabato 5, The Voice Kids, in concerto. Domenica 6, Pink Space, cover band dei Pink Floyd.
1: Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
8: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
1: 66 Vintage.

0: Hotel Vintage Spot.
1: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
2: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
1: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
2: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
3: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea. Prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea. Prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage.
6: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
7: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
6: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
7: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: 66 Vintage.

0: Un'altra ora. Non stop. 70 80 90.
1: Let's go. Sono le 10 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Economia in primo piano. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio dei 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto, mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147.
4: È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. L'ha deciso il magistrato della Procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure nel Savonese. I carabinieri hanno trovato in casa una lettera nella quale l'uomo parlava di problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. Il sindaco annuncia lutto cittadino per il giorno dei funerali.
5: Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. E quanto si legge in un post su Facebook ed Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato 5 Stelle. Il rientro di Di Battista in Italia da Cuba, dove era ricoverato, era previsto nel pomeriggio di oggi.
4: Conflitto russo-ucraino, Trump invia Witkoff e Kash.

0: locazioni di breve durata. Il prezzo medio di una casa deve essere almeno 8 volte il reddito disponibile medio e il rapporto deve essere cresciuto nell'ultimo decennio.
1: Lo sport e il calcio: con un netto 4-1 in trasferta il Como ha battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa. Sono forti le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 5 settembre 2026 è il 248esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:40 e tramonta alle 19:37. I santi del giorno sono San Lorenzo Giustiniani e Santa Teresa di Calcutta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 settembre del 1840 al Teatro alla Scala di Milano si tiene la prima rappresentazione dell'opera Un giorno di regno di Giuseppe Verdi. Nel 1938 il re Vittorio Emanuele III appone la firma sul Regio Decreto numero 1390, provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Si tratta del primo atto normativo del governo Mussolini contro gli ebrei. Nel 1972 a Monaco di Baviera, nella Germania dell'Ovest, un comando di terroristi palestinesi rompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra olimpica israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco. E nel 1981 in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, secondo il quale non sussisteva colpa per chi stuprava una donna se poi la sposava. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 settembre del 1982 a Goodwood, in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 settembre del 1964 Gianni Morandi è primo in classifica con In ginocchio da te. Nel 1991 Antonello Venditti rilascia l'album Benvenuti in paradiso. E nel 1995 gli 883 vincono il Festival Bar con Tieni il tempo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Goffredo Mameli, nato a Genova il 5 settembre 1827 e scomparso a Roma il 6 luglio 1849. È stato un poeta, patriota e scrittore italiano, annoverato tra le figure più famose del Risorgimento italiano. È l'autore delle parole dell'inno nazionale della Repubblica Italiana. E ricordiamo il grande Freddie Mercury, nato a Zanzibar il 5 settembre 1946 e scomparso a Londra il 24 novembre 1991. Cantante, compositore e musicista britannico di origini parsi, tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen. Compie oggi 75 anni l'attore statunitense Michael Keaton. 54 candeline sulla torta del musicista, compositore, arrangiatore e cantautore italiano Paolo Iannacci. Ne spegne 32 Gregorio Paltrinieri, uno dei più grandi nuotatori italiani di sempre, campione olimpico nei 1500 metri stile libero a Rio de Janeiro 2016. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 settembre 1997 di Madre Teresa di Calcutta, albanese naturalizzata indiana, fondatrice delle Missionarie della Carità, premio Nobel per la pace nel 1979. Oggi vi lascio con questo proverbio: chi lavora di settembre fa bel solco e poco rende.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
2: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
1: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
4: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sul raccordo Lucca Viareggio un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Sulla A11 per traffico intenso rallentamenti tra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il Vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
3: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Per in su e quello di Per in giù.
0: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
3: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: Vintage.
3: Con GMF la tua auto è in buone mani.
0: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
3: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
0: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it. Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
0: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: 66 Vintage.

0: rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.
3: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
5: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
5: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
7: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Bentrovati, gli aggiornamenti sul caso della donna rapita e uccisa dall'ex compagno in A1, il femminicidio-suicidio che ha scosso l'Italia. Samantha, amica di Lorena Isceri, la vittima, ha raccontato alla stampa toscana: fino a ieri le avevo chiesto di andare dalle forze dell'ordine, di denunciare, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Era una donna eccezionale, mentre lui si era rivelato un dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato circa 1000 orologi falsi di marca Rolex e un centinaio di articoli di pelletteria con marchi di alta moda. Il fatto è venuto in una via adiacente a Piazza dei Miracoli. I finanzieri hanno notato un giovane che, con atteggiamento sospetto, era intento a muovere e stoccare pacchi voluminosi accuratamente sigillati ma privi di etichette, documenti di spedizione o altri elementi riconducibili a vettori e aziende nei pressi dell'ingresso dello stabile del proprio domicilio. Una casa nel cuore di Antella, ma soprattutto una rete di persone, servizi e associazioni per accompagnare una famiglia di Gaza in fuga dalle bombe nel suo nuovo percorso di vita in Italia. È un progetto di accoglienza di comunità a tutto tondo, quello messo in campo dal comune di Bagno a Ripoli, insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II, all'ospedale pediatrico Maier di Firenze, alla Regione Toscana, a Calcit Chianti Fiorentino e a molte altre realtà del volontariato e dell'associazionismo del territorio. Una serata di comunità e solidarietà ha animato il parco urbano di Montespertoli mercoledì 2 settembre in occasione della cena sociale a favore della casa di riposo Santa Maria della Misericordia,

0: È cresciuto artisticamente tra le sale della scuola Simon Dance Studio SD, diretta dalla madre Simona Cerbioni, mentre il padre, violinista di fama internazionale, era impegnato all'estero per motivi professionali. Quella che in principio era una passione ludica si è trasformata in una vocazione totalizzante, confermata da una sfilza di riconoscimenti di altissimo livello. E con questo traguardo per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi.

0: Festa e Vintage Spot.
1: Uffici appena terminati da sistemare?
2: Negozio da inaugurare?
1: Casa ultimata da ripulire?
2: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
2: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
3: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
4: Vintage.
5: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli. 66

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. La A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A12 per traffico intenso, code in direzione sud alla barriera di Rosignano. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
4: Ha tempo da perdere?
3: Direi di no.
4: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
3: Ma non sono socio ACI.
4: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
3: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La terza giornata di Serie A si è aperta con largo successo 4-1 del Como in trasferta contro il Genoa. Aprono le marcature i padroni di casa col mancino di Osmacic, ma è un vantaggio che dura poco. Pareggia subito Baturina dalla distanza, poi il tiro al volo di Diaw buca il portiere e ribalta il punteggio. Nico Pazza aumenta il divario a fine primo tempo, nel secondo entra Ken e serve l'assist per il bis personale di Diaw che chiude i giochi. Oggi Fiorentina-Torino alle 15, poi big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. La Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Monza con George Russell che è stato il più veloce nelle FP2 davanti a Leclerc e Antonelli. A Monza al caldo entra tra le variabili del weekend. Con l'indice di calore previsto oltre la soglia dei 31 gradi, la FIA ha attivato la procedura di ITA-SAR. I piloti potranno così ricorrere al gilet refrigerante pensato per contrastare le temperature estreme che nell'abitacolo possono superare i 50 gradi. Settima giornata agli US Open, si chiude oggi il terzo turno con due italiani in campo. Il primo protagonista sarà Flavio Cobolli che su Louis Armstrong affronterà Alexander Block, numero 34 al mondo. Sarà il rematch della recente sfida ai Cincinnati, vinta dall'azzurro in 3-7. Successivamente toccherà Luciano Darderi contro l'australiano Dean Sweeney, reduce dal successo su Lorenzo Musetti. Nuovo impegno in notturna per il numero uno del seeding Sasha Zverev che sfiderà il cileno Tabillo. Ai mondiali di Berlino le azzurre del basket si sono imposte 63-54 sulla Repubblica Ceca nella gara d'esordio, riprendendo con un successo un cammino che nel torneo iridato si era interrotto il 12 giugno 1994. La squadra di Andrea Capobianco, dopo l'inizio timido, ha saputo prendere in mano le redini del gioco e ha chiuso in pieno controllo, scaldando il dovere i muscoli in attesa del secondo match del girone, quello sulla carta già deciso di domenica contro la corazzata USA, che ha cominciato battendo la Cina 94-61. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale. La gara si gioca oggi alle 18. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Sei Vintage Spot.
3: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
4: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
5: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
6: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
5: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
6: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: Vintage.
7: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
8: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
1: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 11:58.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare pentastellato sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
3: Un femminicidio dall'epilogo degno di un film dell'orrore. Lorena Isceri, 45 anni, giovedì è stata uccisa dal suo ex compagno. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, il 36enne l'ha lanciata da un viadotto della 1 all'altezza di Barberino. Poi anche lui si è tolto la vita. La donna era riuscita a dare l'allarme al 112 dal bagagliaio dell'auto, ma quando l'uomo ha visto arrivare i poliziotti l'ha spinta nel vuoto. Aveva paura ma non l'ha denunciato, ha raccontato la mamma della vittima.
4: Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile di via La Farina a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto al culmine di una lite.
3: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo, scrive la Repubblica, che riporta in prima pagina la notizia, è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma.
4: Dobbiamo raggiungere un accordo sullo bilancio dell'Unione Europea entro fine 2026. Non possiamo rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Così il presidente del Consiglio europeo Costa al forum di Cernobbio. Vi sarebbe un impatto sui nostri agricoltori, imprese, studenti, ricercatori, innovatori e sui cittadini, ha detto Costa. Oggi Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, che il dibattito fosse pubblico e tutti potessero seguire anche da fuori.
3: Economia, sarà prorogato fino al giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto col Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire, la benzina è arrivata a 2,39 euro, il gasolio a 2,147 euro.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: 66 Vintage Spot.
1: Cremosi, golosi, meravigliosi!
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
2: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
2: Questi alcuni appuntamenti:
3: venerdì 4 settembre, serata disco anni 70-80-90 con The Crazy Band; sabato 5, The Voice Kids in concerto; domenica 6, Pink Space, cover band dei Pink Floyd.
0: Vintage.
2: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
4: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
0: 66 Vintage.

0: I'm knowing.
1: Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così.
2: Sei sei Vintage.
1: Suona così.
2: Suona così. Se è un grande successo del passato,
1: suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 5 settembre con il GR delle buone notizie. Instagram ha deciso di essere più trasparente segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. In Nepal il preside di una scuola è riuscito a evacuare 900 studenti pochi minuti prima che la montagna di acqua travolgesse tutto. Il preside ha deciso di farli fuggire in collina mentre in basso avanzava poco distante il torrente di fango e acqua dovuto all'improvviso crollo da scioglimento del ghiaccio sull'Himalaya. Secondo le stime di Save the Children sarebbero state distrutte circa 69 scuole nell'area nord. Ovviamente il preside, rientrato sul luogo del disastro, è stato accolto dalle famiglie degli studenti come un eroe. Online sono comparsi video di persone impegnate in un lunghissimo tiro al fune per spostare la torre della fortezza medievale di Hiroshima nella prefettura di Aomori a nord del Giappone. In altre parti del mondo forse la si sarebbe demolita e poi ricostruita, oppure ci si sarebbe messo il cuore in pace e sarebbe rimasta così, ma siamo in Giappone, il paese in cui c'è una tecnica di restauro delle tazze con venature d'oro e dove si cerca sempre di riaggiustare e restaurare invece che demolire. Da qui l'idea di questo evento collettivo che vede coinvolti migliaia di volontari nell'impresa. La prefettura di Aomori ha organizzato tutto riuscendo a far partecipare circa 1800 persone. C'è un bambino di appena 9 anni che conosce fonte e loghi a memoria e sa riprodurli in modo molto preciso. Lui ha una malattia che si chiama iperlessia e i genitori usano i suoi video per richiamare l'attenzione su questa malattia e sull'autismo. Il piccolo prodigio è del New Mexico e ha un profilo su TikTok e più di 1.700.000 follower e 800.000 follower su Instagram. I genitori invece si chiamano Amanda e Ryan e ovviamente gestiscono il suo account. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. La A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma, per un veicolo in avaria, ci sono code tra Barberino e Calenzano. Sulla A12, per traffico intenso, code in direzione sud alla barriera di Rosignano. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti, in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
6: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
6: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
8: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
8: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1. Un ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
9: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
10: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90, messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
30: 66 Vintage Spot.
31: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
32: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
33: Nuova linea, prezzi vecchi.
32: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
33: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
32: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
33: Riccardo Corredi.
32: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
31: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
33: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
31: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: 66

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 13:00.
2: 66 vintage.
0: 66 vintage.
4: Bentrovati, gli aggiornamenti sul caso della donna rapita e uccisa dall'ex compagno in A1, il femminicidio-suicidio che ha scosso l'Italia. Samantha, amica di Lorena Isceri, la vittima, ha raccontato alla stampa toscana: fino a ieri le avevo chiesto di andare dalle forze dell'ordine, di denunciare, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Era una donna eccezionale, mentre lui si era rivelato un dottor Jekyll, Mr. Hyde. Ancora cronaca: la Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato circa 1000 orologi falsi di marca Rolex e un centinaio di articoli di pelletteria con marchi di alta moda. Il fatto è avvenuto in una via adiacente a Piazza dei Miracoli. I finanzieri hanno notato un giovane che, con atteggiamento sospetto, era intento a muovere e stoccare pacchi voluminosi accuratamente sigillati ma privi di etichette, documenti di spedizione o altri elementi riconducibili a vettori e aziende nei pressi dell'ingresso dello stabile del proprio domicilio. Una casa nel cuore di Antella, ma soprattutto una rete di persone, servizi e associazioni per accompagnare una famiglia di Gaza in fuga dalle bombe nel suo nuovo percorso di vita in Italia. È un progetto di accoglienza di comunità a tutto tondo, quello messo in campo dal comune di Bagno a Ripoli, insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II, all'ospedale pediatrico Maier di Firenze, alla Regione Toscana, a Calcit Chianti Fiorentino e a molte altre realtà del volontariato e dell'associazionismo del territorio. Una serata di comunità e solidarietà ha animato il parco urbano di Montespertoli mercoledì 2 settembre in occasione della cena sociale a favore della casa di riposo Santa Maria della Misericordia, promossa dal Comitato di Solidarietà. La partecipazione numerosa dei cittadini di Montespertoli e dei paesi vicini ha confermato ancora una volta l'affetto e l'attenzione verso la casa di riposo, punto di riferimento prezioso per molte famiglie del territorio. Alla serata hanno preso parte anche rappresentanti delle autorità, a testimonianza del valore collettivo dell'iniziativa. Un traguardo d'eccellenza che porta sul tetto del mondo la danza toscana. Aaron Simon si è diplomato quest'anno alla prestigiosa Accademia del Bolshoi di Mosca, coronando un percorso di sacrifici, talento e dedizione iniziato nella sua città natale, Empoli. Aaron è cresciuto artisticamente tra le sale della scuola Simon Dance Studio SD, diretta dalla madre Simona Cerbioni, mentre il padre, violinista di fama internazionale, era impegnato all'estero per motivi professionali. Quella che in principio era una passione ludica si è trasformata in una vocazione totalizzante, confermata da una sfilza di riconoscimenti di altissimo livello. E con questo traguardo per noi è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
5: 60, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'Ampiamostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La terza giornata di Serie A si è aperta con largo successo 4-1 del Como in trasferta contro il Genoa. Aprono le marcature i padroni di casa col mancino di Osmacic, ma è un vantaggio che dura poco. Pareggia subito Baturina dalla distanza, poi il tiro al volo di Diaw buca il portiere e ribalta il punteggio. Nico Pazza aumenta il divario a fine primo tempo, nel secondo entra Ken e serve l'assist per il bis personale di Diaw che chiude i giochi. Oggi Fiorentina-Torino alle 15, poi Big Match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. La Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Monza con George Russell che è stato il più veloce nelle FP2 davanti a Leclerc e Antonelli. A Monza al caldo entra tra le variabili del weekend. Con l'indice di calore previsto oltre la soglia dei 31 gradi, la FIA ha attivato la procedura di ITA-SAR. I piloti potranno così ricorrere al gilet refrigerante pensato per contrastare le temperature estreme che nell'abitacolo possono superare i 50 gradi. Settima giornata agli US Open, si chiude oggi il terzo turno con due italiani in campo. Il primo protagonista sarà Flavio Cobolli che su Louis Armstrong affronterà Alexander Block, numero 34 al mondo. Sarà il rematch della recente sfida di Cincinnati, vinta dall'azzurro in 3-7. Successivamente toccherà Luciano Darderi contro l'australiano Dean Sweeney, reduce dal successo su Lorenzo Musetti. Nuovo impegno in notturna per il numero uno del seeding Sasha Zverev che sfiderà il cileno Tabillo. Ai mondiali di Berlino le azzurre del basket si sono imposte 63-54 sulla Repubblica Ceca nella gara d'esordio, riprendendo con successo un cammino che nel torneo iridato si era interrotto il 12 giugno 1994. La squadra di Andrea Capobianco, dopo l'inizio timido, ha saputo prendere in mano le redini del gioco e ha chiuso in pieno controllo, scaldando il dovere i muscoli in attesa del secondo match del girone, quello sulla carta già deciso di domenica contro la corazzata USA, che ha cominciato battendo la Cina 94-61. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale. La gara si gioca oggi alle 18. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. La A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma, per un veicolo in avaria, ci sono code tra Barberino e Calenzano. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato e prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: 66 Vintage Spot.
3: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
5: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 98 06.
6: Vintage.
7: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
8: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
9: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
7: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
9: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
10: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
2: 66 Vintage.

0: both of you.
1: 66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: le 13:59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due Stati che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige Sud Tirol.
4: I confini da storici, naturali o artificiali, ostacoli sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
2: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
5: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
3: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza.
2: Sul Lungotevere di Roma, un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un taxi che arrivava in piena corsa. Inutile il trasferimento in ospedale, dove è morto per la gravità delle ferite riportate. Subito dopo l'impatto, il tassista 32enne si sarebbe fermato e avrebbe prestato soccorso al pedone, ancora non identificato perché privo di documenti.
3: Le squadre di soccorso in Nepal hanno tratto in salvo un cittadino cinese e una donna 10 giorni dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il paese. Intanto sono almeno 1.300 le vittime dell'alluvione del 26 agosto, mentre oltre 5.000 persone risultano ancora disperse.
2: Formula 1, ancora Russell. Dopo l'FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libera Monza in 1:22.212. Secondo Hamilton, terzo Verstappen, poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 sarà il momento della qualifica per conquistare la pole position.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, '100, 100% vintage,
6: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage. Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Vintage.
4: Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda.

0: Metri zero aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: 66 Vintage. 60. 70. 80. 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
2: Bentrovati da Irene anche questa settimana con un nuovo appuntamento della nostra Vintage Parade, che come sempre ci riporta indietro nel tempo in quattro diversi decenni, dove andiamo a scoprire quali erano le canzoni che si trovavano alla prima posizione della hit parade italiana. Questa settimana, la prima di settembre, vede gli anni 1965, 75, 85 e infine 95 per la nostra selezione di oggi. Si parte quindi subito dagli anni 60 con una canzone che probabilmente tanti ricorderanno, ovvero Il Mondo, brano pubblicato proprio quell'anno da Jimmy Fontana, uno dei due brani che fanno parte del 45 giri intitolato proprio Il Mondo, Allora Sì, pubblicato quell'anno. Gli autori sono proprio Jimmy Fontana, Lili Greco, Carlo Pes per la musica e Gianni Meccia per il testo, arrangiamento e niente po' di meno che Ennio Morricone, che al tempo lavorava, pensate, per la RCA. Noi ce l'ascoltiamo, Jimmy Fontana, 1965, Il Mondo.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade, 1965. No.

0: Dal 1965 Jimmy Fontana con Il Mondo. Andiamo però avanti di 10 anni e si resta però nella musica italiana, perché in prima posizione questa settimana nella hit parade italiana c'era Claudio Baglioni e una sua canzone famosissima, Sabato Pomeriggio. Magari a volte vi è venuto in mente, e avevate ragione, si ispira proprio al sabato del villaggio di Giacomo Leopardi, ovviamente la celeberrima poesia, e proprio l'intero disco a questo fil rouge, tanto che la title track messa simbolicamente alla fine si apre e si chiude con aspettare e alla fine ed aspettare, quindi il tema è proprio quello dell'attesa. Sabato pomeriggio, Claudio Baglioni, dal 1975 nella nostra Vintage Parade.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1975.

0: anni 70. Abbiamo ascoltato Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni nella nostra Vintage Parade, che prosegue però con l'anno 1985, e proprio quell'anno usciva di Madonna Into the Groove, canzone pubblicata e anche all'interno del film Cercasi Susan disperatamente, le cui scene appaiono tra l'altro anche nel video del singolo, inserita all'interno del suo album in studio Like a Virgin, e poi messa anche dentro gli album Remix You Can Dance del 1987, ma anche nella raccolta del 90 The Immaculate Collection, e alla fine in Celebration, più recente invece del 2009. Ci ascoltiamo quindi Into the Groove, pubblicata nel 1985, in prima posizione della nostra hit parade italiana questa settimana.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1985.

0: Madonna dal 1985 nella nostra Vintage Parade con la sua Into the Groove. Avanti veloce di 10 anni e arriviamo nel 1995, dove arriva un pezzo di musica dance. Chiaramente, soprattutto nelle estati degli anni 90, sicuramente queste canzoni imperversavano nelle nostre classifiche italiane, e quindi questa settimana al primo posto troviamo The Color Inside, mitico pezzo del gruppo musicale dance italiano dei Typical, che in realtà stavano proprio per le iniziali dei loro cognomi, Daniele Tinino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, che in questo caso si avvalsero della voce di Josh Collow, che ha curato appunto la parte vocale del brano. Noi ci ascoltiamo come ultima canzone della nostra Vintage Parade, Typical, The Color Inside.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1995.

0: E con il 1995 abbiamo chiuso la nostra Vintage Parade di oggi, partendo ovviamente dal 65 e ascoltandoci quattro diverse numeri uno che erano in cima alla classifica questa settimana nelle classifiche di vendita italiane in quattro anni e decenni diversi. Vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova Vintage Parade. Ciao a tutti da Irene.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Spostandoci sulla 15, rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Infine per i treni sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontassieve, anche oggi e domani interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Ed è tutto, buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
4: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
6: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
6: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
1: Vintage.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
10: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
11: Voglio vederti danzare.
10: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo la vittoria del Como che ieri sera ha battuto 4-1 al Genoa Marassi, la terza giornata di Serie A prosegue con un programma particolarmente ricco. Dalle 15 in campo Fiorentina e Torino, poi due big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In casa Inter, Lautaro e Pi Esposito guideranno l'attacco, mentre in difesa Chivu deve sciogliere i due ballottaggi con Pavaro e Bastoni favoriti su Bissek e Carlos Augusto. Dagli azzurri, Vergara in netto vantaggio su De Bruyne per una maglia da titolare. Per la Roma, Dybala è recuperato dopo l'affaticamento, ma Gasperini deciderà nelle prossime ore se schierare la Hoja dal primo minuto. Nell'Atalanta, Pasalic è favorito su Samardžić, Raspadori avanti su Elmas. Gli US Open non regalano particolari sorprese nella notte, se non la rinascita di Stefanos Tsitsipas, che sembra ritornato su alti livelli e che ora sarà messo alla prova da un convincente Ben Shelton. Carlos Alcaraz c'è, ma la sua forma non appare ancora al top. Arina Sabalenka sembra inarrestabile tra le donne, mentre fallisce rapidamente l'operazione rientro delle sorelle Williams, voluta più dagli sponsor che dagli appassionati di tennis. L'Italia attende che scendano in campo Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano se laverà col belga Alexander Blok, numero 34 del ranking mondiale. L'azzurro affronterà il più abbordabile Dean Sweeney, 25enne australiano, attualmente numero 123 del mondo. Istanbul si prepara a ospitare l'ultimo atto degli europei di pallavolo femminile, la Final Four, che prevede le sfide Italia-Polonia e Turchia-Serbia, che decideranno le due finaliste di domenica. Gli azzurri arrivano dunque non solo da imbattute, ma anche da campionesse olimpiche e mondiali in carica, quindi con l'aura delle favorite. L'ultimo incrocio risale al 2019, quando le azzurre superarono 3-0 la Polonia nella finale per il bronzo. Atletica, Gianmarco Tamberi ha chiuso al terzo posto la prova del salto in alto nel programma della prima giornata delle finali della Diamond League a Bruxelles. Azzurro sale senza errori fino a 2.25, poi sbaglia una prova a 2.28 e manca al 2.31 del possibile successo. Ora la seconda giornata del Memorial Van Damme vedrà in gara Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. Tadej Pogacar ha rinnovato il proprio contratto con l'Emirates fino al 2032. L'annuncia la stessa squadra sui propri canali social, precisando tra l'altro che il campione sloveno, che ovviamente è infortunatosi alla Vuelta, non tornerà in gara per questa stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Sei Vintage Spot.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Cremosi, golosi, meravigliosi.
4: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
5: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
4: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
5: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
4: Questi alcuni appuntamenti.
5: Venerdì 4 settembre, serata disco anni 70-80-90 con The Crazy Band. Sabato 5, The Voice Kids in concerto. Domenica 6, Pink Space, cover band dei Pink Floyd.
0: Vintage.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vip. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 15 e 0 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
5: Lei, la Costituzione della Repubblica italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
3: Ora l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'ottantesimo anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
6: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
4: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
3: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
4: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo, al nord 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4. Maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera. 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
3: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell, con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali, successi.

0: Only song you will hear is the beating of my heart, and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, can be fantastic. Got me on the boxes as a Mr. Ro.
1: Sei sei vintage spot.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Vintage.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Vintage.
5: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
6: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
5: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
4: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
1: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Infine, per i treni sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontassieve, anche oggi e domani interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
4: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Per in su e quello di Per in giù.
3: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
4: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: Vintage.
5: Qualità.
6: Esperienza.
5: Professionalità.
6: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
5: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
6: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
5: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
6: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Sei Vintage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
2: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
3: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
1: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
1: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, ha aggiunto Peskov.
0: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Young Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
5: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
4: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americana per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. L'associazione aveva parlato di soggetti italiani, soggiorni e relazioni in più località italiane e di contatti con soggetti in circuiti internazionali dal possibile ruolo in stupri e sfruttamento.
0: È caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Secondo quanto emerso, il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell'omicidio. Ora l'uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta.
4: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
0: Cambiamo argomento. Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana. Geolier, a 33 settimane dall'uscita, si conferma in vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio lo sa, atto secondo, uscito ormai più di 2 anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo, secondo, e Olly con Tutta vita, sempre terzo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Senza i vintage spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
3: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
0: Vintage.
4: Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Infine, per i treni sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve, anche oggi e domani interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
4: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
3: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
4: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
1: Vintage.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vita.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo la vittoria del Como, che ieri sera ha battuto 4-1 il Genoa Marassi, la terza giornata di Serie A prosegue con un programma particolarmente ricco. Dalle 15 in campo Fiorentina e Torino, poi due big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In casa Inter Lautaro e Piesposito guideranno l'attacco, mentre in difesa Chivu deve sciogliere due ballottaggi con Pavare e Bastoni favoriti su Bissek e Carlos Augusto. Dagli azzurri Vergara in netto vantaggio su De Bruyne per una maglia da titolare. Per la Roma Dybala è recuperato dopo l'affaticamento, ma Gasperini deciderà nelle prossime ore se schierare la Hoja dal primo minuto. Nell'Atalanta Pasalic è favorito su Samardžić, Raspadori avanti su Elmas. Gli US Open non regalano particolari sorprese nella notte, se non la rinascita di Stefanos Tsitsipas, che sembra ritornato su alti livelli e che ora sarà messo alla prova da un convincente Ben Shelton. Carlos Alcaraz c'è, ma la sua forma non appare ancora al top. Arina Sabalenka sembra inarrestabile tra le donne, mentre fallisce rapidamente l'operazione rientro delle sorelle Williams, voluta più dagli sponsor che dagli appassionati di tennis. L'Italia attende che scendano in campo Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano se laverà col belga Alexander Blok, numero 34 del ranking mondiale. L'azzurro affronterà il più abbordabile Dean Sweeney, 25enne australiano, attualmente numero 123 del mondo. Istanbul si prepara a ospitare l'ultimo atto degli europei di pallavolo femminile, la Final Four, che prevede le sfide Italia-Polonia e Turchia-Serbia, che decideranno le due finaliste di domenica. Gli azzurri arrivano dunque non solo da imbattute, ma anche da campionesse olimpiche e mondiali in carica, quindi con l'aura delle favorite. L'ultimo incrocio risale al 2019, quando le azzurre superarono 3-0 la Polonia nella finale per il bronzo. Atletica, Gianmarco Tamberi ha chiuso al terzo posto la prova del salto in alto nel programma della prima giornata delle finali della Diamond League a Bruxelles. Azzurro sale senza errori fino a 2.25, poi sbaglia una prova a 2.28 e manca al 2.31 del possibile successo. Ora la seconda giornata del Memorial Van Damme vedrà in gara Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. Tadej Pogacar ha rinnovato il proprio contratto con l'Emirates fino al 2032. L'annuncia la stessa squadra sui propri canali social, precisando tra l'altro che il campione sloveno, gravemente infortunatosi alla Vuelta, non tornerà in gara per questa stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Sei sei vintage, spot.
2: È suonata la campanella, si torna a scuola. E i tuoi bimbi, ci vedono bene?
3: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
2: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
4: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
5: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
5: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
6: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
4: Cronaca, continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
5: Dall'estero, il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate, lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, lo ha aggiunto Peskov.
4: Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì 3 settembre. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni, originario del distretto di Costanza, che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera.
5: Una donna di 64 anni è deceduta dopo essere stata incornata da un toro durante la corsa dei tori a Daina, Albacete. Un'altra persona invece è rimasta ferita. Lo riportano i media spagnoli. Secondo i servizi di emergenza, l'incidente è avvenuto nel corso della mattina di oggi, durante la corsa dei tori che si svolgeva nell'ambito delle festività del Santo Patrono locale.
4: Ciclismo. Il futuro di Tadej Pogacar resta saldamente legato al Y Team Emirates. Il team emiratino ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 2032, 2 anni oltre la precedente scadenza fissata al 2030. Il rinnovo arriva contestualmente alla conferma della fine anticipata della stagione. Il fuoriclasse sloveno infatti è caduto nell'ottava tappa della Vuelta a Spagna. Pogacar non tornerà infatti alle competizioni nel 2026.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
7: 100 successi immortali,
0: successi immortali.

0: sei vintage. Spot.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
3: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
0: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
3: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: Vintage.
4: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma sono possibili disagi per un mezzo pesante in fiamme all'area di servizio di Arno Ovest. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Infine, per i treni sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontassieve, anche oggi e domani interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6 Vintage Spot.
3: Cremosi, golosi, meravigliosi.
4: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
4: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19 Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
4: Questi alcuni appuntamenti.
3: Venerdì 4 settembre, serata disco anni 70-80-90 con The Crazy Band. Sabato 5, The Voice Kids, in concerto. Domenica 6, Pink Space, cover band dei Pink Floyd.
0: Vintage.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppo Mechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: Vantage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Vintage.
3: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop, non stop.
2: Sono le 17 e 57 minuti.
1: 66 Vintage.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Mosca stamattina. Stando a quanto dichiarato ieri dal presidente Donald Trump, i due inviati sono portatori di una proposta per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e la presenteranno a Vladimir Putin prima e Volodymyr Zelensky dopo. Per l'occasione il presidente russo Putin ha dato disposizione di non colpire Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto il suo portavoce Dmitry Peskov, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
3: Un caccia militare F-4 Phantom dell'aeronautica militare ellenica si è schiantato al suolo durante un'esibizione acrobatica. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra, in Grecia. A seguito dell'incidente sono stati ritrovati senza vite i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello.
4: In Italia, grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Una persona, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di uno spettatore di 60 anni, è stata travolta e uccisa da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally.
3: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Bella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
4: Sono proseguite per tutta la notte appena trascorsa le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che si è estesa per 28 chilometri ed è apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente la fase acuta dell'emergenza è terminata. I vigili del fuoco hanno cercato di contenere la massa liquida che è stata sversata utilizzando 7 barriere di contenimento. Una parte minima ha però raggiunto la Darsena di Milano.
3: La terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. A regalare la prima vittoria ad Abate ci pensano Mandragora e Adams dopo il vantaggio iniziale di Pellegrino, con Grosso che è così costretto a incassare il terzo KO su 3 gare in questo avvio di campionato. Dalle 18 in campo Inter-Napoli e alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
4: È tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali, successi

0: assaporane i sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
1: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
0: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
2: Vintage.
3: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
2: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
5: 66 Vinta.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 nelle notti di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Per quanto riguarda i treni, sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve anche oggi e domani interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: È suonata la campanella, si torna a scuola e i tuoi bimbi ci vedono bene?
4: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro e il controllo della vista è gratuito.
5: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
7: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 666 Vintage.
1: Trovati dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, a Monza qualifiche pazze. Pierre Gasly su Alpine partirà dalla pole nel Gran Premio d'Italia. Il francese precede Russell, Piastri investigato per impeding, Leclerc, Hamilton e Verstappen. Antonelli è settimo ma partirà ventesimo per la penalità inflitta per cambio power unit. Continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva, vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata dell'ex di Mandragora e Adams. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Amorim ha presentato in conferenza stampa Juve-Milan, big match in programma domani alle 20.45. Soddisfatto del mercato, voto 10, giusto reintegrare Tomori. Cosa risponde a Chivu? Dice nulla. Se abbiamo bisogno di queste parole per essere motivati, c'è un problema. Sono concentrato sul percorso che c'è da fare per riportare il Milan dove gli competi, dice il tecnico portoghese. Non vado alle sue parole o a quelle degli altri. Risponde Luciano Spalletti. Proveremo a fare la partita, vogliamo vincere. Il tecnico bianconero è ambizioso ma rispetta Amorim. Ha delle idee chiare e una squadra forte, ha detto. La sua è una squadra verticale, brava nel ribaltare l'azione. Ma se sei bravo a leggere in anticipo certi movimenti, ha detto Spalletti, è un qualcosa che puoi sfruttare in positivo. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile 2026 per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale. Italia-Polonia si gioca oggi dalle ore 18. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
4: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
6: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
6: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
8: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
7: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
8: Leonori 2000. Zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 18 e 57 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
2: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei 2 piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, provocato anche un vasto incendio.
3: La politica ha acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
4: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: Cronaca, grave incidente durante il rally 1000 miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è deceduto.
3: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, a raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
2: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
5: 100 successi immortali.

0: Belsa e Vintage Spot.
1: Cremosi, golosi, meravigliosi.
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
2: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
2: Questi alcuni appuntamenti:
3: venerdì 4 settembre serata disco anni 70-80-90 con The Crazy Band, sabato 5 The Voice Kids in concerto, domenica 6 Pink Space, cover band dei Pink Floyd.
0: Vintage.
4: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
5: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
4: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338-9554-187.
5: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: Vintage.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.
6: Honey, move on now.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 5 settembre con il GR delle buone notizie. Instagram ha deciso di essere più trasparente segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. In Nepal il preside di una scuola è riuscito a evacuare 900 studenti pochi minuti prima che la montagna di acqua travolgesse tutto. Il preside ha deciso di farli fuggire in collina mentre in basso avanzava poco distante il torrente di fango e acqua dovuto all'improvviso crollo da scioglimento del ghiaccio sull'Himalaya. Secondo le stime di Save the Children sarebbero state distrutte circa 69 scuole nell'area nord. Ovviamente il preside è rientrato sul luogo del disastro è stato accolto dalle famiglie degli studenti come un eroe. Online sono comparsi video di persone impegnate in un lunghissimo tiro al fune per spostare la torre della fortezza medievale di Hirosaki nella prefettura di Aomori a nord del Giappone. In altre parti del mondo forse la si sarebbe demolita e poi ricostruita, oppure ci si sarebbe messo il cuore in pace e sarebbe rimasta così, ma siamo in Giappone, il paese in cui c'è una tecnica di restauro delle tazze con venature d'oro e dove si cerca sempre di riaggiustare e restaurare invece che demolire. Da qui l'idea di questo evento collettivo che vede coinvolti migliaia di volontari nell'impresa. La prefettura di Aomori ha organizzato tutto riuscendo a far partecipare circa 1800 persone. C'è un bambino di appena 9 anni che conosce fonte e loghi a memoria e sa riprodurli in modo molto preciso. Lui ha una malattia che si chiama iperlessia e i genitori usano i suoi video per richiamare l'attenzione su questa malattia e sull'autismo. Il piccolo prodigio è del New Mexico e ha un profilo su TikTok e più di 1.700.000 follower e 800.000 follower su Instagram. I genitori invece si chiamano Amanda e Ryan e ovviamente gestiscono il suo account. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 nelle notti di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Per quanto riguarda i treni, sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve, anche oggi e domani interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Ed è tutto, buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
6: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
6: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
5: Vintage.
4: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
7: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
8: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
9: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
7: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
9: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
10: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.
0: 66 Vintage Spot. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
2: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
0: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
2: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
0: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
4: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
0: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 19 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
3: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei 2 piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, provocato anche un vasto incendio.
4: La politica ha acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
5: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
3: Cronaca, grave incidente durante il rally 1000 miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è deceduto.
4: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, a raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
3: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali,

0: Hyundai Vintage Spot.
1: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
2: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
1: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Vintage.
4: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
6: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
6: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
8: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
9: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
8: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
9: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
8: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 nelle notti di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Per quanto riguarda i treni, sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve, anche oggi e domani interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Ed è tutto, buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
3: Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
3: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
4: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
3: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
5: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
3: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce. 66

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God!

0: 866 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
4: A settembre
20: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
24: Sono Owen.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage.
1: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70, 80, 90.
32: Non stop, stop.
33: Sono le 20 e 59 minuti.
0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
34: Buonasera dalla redazione.
35: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
34: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei 2 piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, ha provocato anche un vasto incendio.
35: La politica ha acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
36: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
34: Cronaca, grave incidente durante il rally Mille Miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi è deceduto.
35: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello. fratello prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
34: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
35: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: '80, '90, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

0: 266 Vintage.
1: Suona così.
2: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 21 e 57 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.

0: È sempre molto stimolante il momento in cui si realizza che dobbiamo andare in onda. E allora cuffie, microfono, piatti, dischi, copertine, messaggi da leggere, dediche. È bella proprio l'idea che il programma è una sorta di amalgama di un po' tutto quello che gravita intorno a una dimensione intermedia tra realtà e immaginazione, nella quale siamo coinvolti e ovviamente supportati in maniera eccelsa dalla voce più bella dell'universo.
1: Stai per caso parlando di me?
0: E certo, Sonia, ormai sei indispensabile per noi.
1: Grazie, ogni tanto sai essere gentile. Se fossi umana ti darei un bacio.
0: Vabbè, adesso non esageriamo. Anzi no, esageriamo pure, perché la prossima canzone si chiama proprio Kiss My Lips.

0: Oh, avevamo talmente fretta di iniziare che ci siamo anche dimenticati di dire chi siamo.
1: Ce la fai?
0: Vabbè, ma ormai lo sapete, io sono Lori, ma soprattutto là in fondo, nella console, proprio dentro, inside, la creatura umana che ha reso possibile tutto questo, il DJ Brandol. Insieme a lui i suoi vinili e insieme a noi tutti voi che ci ascoltate e ci scrivete. 60 minuti possono essere un'eternità, ma se ti piace quello che stai ascoltando potrebbero essere veramente pochi. E quindi, godiamoci questa fantastica playlist che mi sembra tanto eccezionale quanto tutte le altre.
2: Ma ti sembra il caso di fare questi versi?
0: Vabbè, ma era un suono onomatopeico, mamma mia, oh, sei come un pugile che ti attacca ai fianchi. You make me funky.

0: sappiate che ho appena inforcato gli occhiali da sole perché da un momento all'altro stiamo per inanellare una serie di successi splendidi, talmente scintillanti che serve una protezione 50. La prossima canzone la vogliamo quindi dedicare a tutti coloro che in un momento un po' particolare della loro esistenza hanno ritenuto opportuno isolarsi dalla massa, dal gregge, dalla moltitudine, per rifugiarsi nel proprio intimo.
1: Dentro alle mutande?
0: Ma no, intendevo che volevano isolarsi un po' dal mondo e avessero magari la necessità di un ritmo, di un suono, di un'atmosfera capace di riportarli in equilibrio con l'universo.
2: Oh my god!
0: Se vi ritrovate quindi in questo contesto un po' strano, arriva in soccorso il rituale tibetano.

0: E siamo finalmente arrivati a un momento che io considero essere storico del Divine Vinyl, ovvero il momento in cui sarò io a decidere quale sarà il disco number one di questa puntata.
1: Va tutto bene?
0: Sono visibilmente emozionato perché è la prima volta che succede. Sì, perché come sapete questa è una prerogativa esclusiva del DJ Brandon, che non si sa bene per quale motivo oggi mi abbia concesso questo onore. Wow. E quindi sarò io a sollevare la mitica Divi Bag, ad aprire la tasca segreta e a prelevare il Super Vinyl. È una canzone per me mitica, simbolica, rappresentativa. Ok, mi fermo perché c'è veramente il rischio di esagerare con gli aggettivi. Dice I can get no sleep, non riesco a dormire, che è un po' anche il significato del Divine Vinyl. Un suono che non si ferma mai, perché c'è sempre qualcuno in ascolto.

0: Era il mio super vinyl. L'avrete sicuramente riconosciuta, Insomnia di Faithless.
1: Ok.
0: Mi sono appena accorto di una cosa che è dell'incredibile, cioè praticamente si sta per generare una sorta di contraddizione tra la storia dell'uomo e la storia del Divine Vinyl.
2: Oh!
0: Sì, perché da un lato abbiamo Giulio Cesare che attraversando il Rubicone disse la celebre frase Alea Iacta Est, il dado è tratto,
1: wow,
0: che indica una decisione irrevocabile, un punto dal quale non si torna più indietro. E dall'altro mi trovo qui la playlist del DJ Brandon in cui c'è DJ Dado che dice coming back, praticamente il contrario. Non lo so, proviamo a lanciare tutti e due i dadi e vediamo se uno rimane lì e l'altro torna indietro. Nella bellissima versione Stockhouse Dub Mix qui su Divine Vinyl.

Dado, Coming Back. Noi ci auguriamo che rimaniate sempre qui, ma qualora ve ne andaste, mi raccomando, ogni tanto fate come lui, Coming Back, perché potrebbe esserci la canzone giusta qui su Divine Vinyl. E dato che le promesse del DJ Brandle non sono da marinaio, ce l'abbiamo il suono della nave? Ecco appunto. E tanto per stare in tema, l'unica cosa di plastica che vorremmo trovare nelle profondità delle nostre emozioni sono i sogni di JD, Plastic Dreams. Calda ipnotica è un loop che diventa uno stato mentale. E anche se è soltanto per una canzone, lasciamo che il tempo andato ci torni a trovare.

JD Plastic Dreams secondo me fa parte del pacchetto base dei fondamentali della dance anni 90. Wow. Tipo gli indispensabili, gli imprescindibili. Allora, compito per la prossima settimana: tre canzoni che portereste sull'isola deserta. Salutiamo Marco, campione di tiro con l'arco, che ci regala sempre delle curiosità sulla musica dance. Come per esempio che molti brani degli anni 90 sono costruiti su un tempo che il corpo riconosce immediatamente. Perché dicono che intorno ai 120-125 battiti al minuto non devi pensare a come muoverti. Perché praticamente il ritmo fa il lavoro al posto tuo. Ti prende e ti accompagna. Siamo coinvolti, dominati, posseduti. Non possiamo far altro che lasciarci andare ai 49ers, rocking.

0: Rocking My Body, 49ers. Siamo arrivati più o meno a metà programma, mi dicono che sono arrivate un po' di cose scritte. Ottimo, ci piace questo elemento. Tanto noi abbiamo un ufficio stampa sempre molto efficiente.
1: Certo, ti supporto e ti supporto.
0: Ok, ma non c'è bisogno di specificare sempre tutto. E comunque, Sonia, potresti per favore leggere il messaggio che è arrivato?
1: Ciao, divini vinilici. Settimana scorsa avete messo Eternity dei Datura e ho mandato un saluto a un amico che non sentivo da 30 anni. Non so se è colpa vostra, però è successo. In ogni caso, grazie. Carlo dalla provincia di Pisa.
0: Grandissimo Carlo, c'è il DJ Brandol di fronte, ti dice di sì come l'uomo del monte. Lori, DJ Brandol, Divine Vinyl Double Impact Funk.

Unioni, contatti, chiacchiere, ma non è che a un certo punto stiamo facendo un po' tutto in automatico? No, è che ogni tanto ci troviamo invischiati negli stessi discorsi, le stesse battute, gli stessi silenzi. Un po' come se con alcune persone sapessimo già prevedere come si chiude una conversazione ancora prima di farla. Tipo un copione. E quindi in realtà abbiamo smesso da tempo di comunicare. E a cosa serve così? A passare la giornata? Per cui voglio richiamare alla vostra attenzione uno slogan che è sempre attuale. Restiamo umani, almeno noi. Ci sono già i robot che automatizzano. Dai, dimmi quando è l'ultima volta che hai ascoltato veramente un collega con cui parli tutti i giorni. Pensaci, con la prossima canzone. Fuoco, fire.

0: People Dancing in the Fire, Music Takes Me Higher. Il bello del Divine Vinyl è che quando pensi di ricordartele tutte arriva il DJ Brandol, tanto per stare in tema Fire, che ti riaccende qualcosa che è vecchio ma che ti sembra nuovo.
1: Oh my god!
0: Perché noi crediamo che i ricordi nostri siano lì, tutti in ordine, un po' come un archivio. E poi all'improvviso un profumo, una canzone, una frase fanno riemergere qualcosa che non ricordavamo di ricordare. Un dettaglio, un volto, una sensazione lontana. E a me piace restare sorpreso in questo modo. Ma sarà una cosa della generazione nostra? Ecco, magari lo chiediamo a Fabietto Cataneo, che ha scritto Generation.

0: Allora, siccome ci piacciono assai queste cose, adesso noi faremo un giochino tipico delle trasmissioni televisive degli anni Ottanta. Se per farvi indovinare la prossima canzone vi dicessi: l'autore ha un nome abbastanza sudamericano, di solito nei suoi pezzi urla sempre e il titolo è molto esplosivo. Dai, vediamo, qualcuno la sa?
1: Sì, allora, gli occhi sono di Fabrizio Frizzi, il naso è di Lino Banfi e la bocca è di Luca Giurato.
0: Ma non era questo il gioco. Vabbè, dai, ho capito, ve lo dico io. Ladies and gentlemen, Ramirez.
1: Boom.

0: sembra di capire dalla regia che è arrivato un messaggio vocale. Mi devo preoccupare? Ah no, ok, questo è tranquillo.
1: Ciao, sono Matteo da Varese e ho il massimo rispetto per la dance anni 90. Io cerco di ascoltarvi tutte le settimane, ma purtroppo sono sempre incasinato. Ce l'avete un pezzo veramente potente che ho bisogno di energia? Ciao a tutti.
0: Ciao Matteo, grazie mille. Ma allora guarda, noi abbiamo appena ascoltato una canzone che si chiamava Bomba e la prossima si intitola Megawatt. Direi che più potente di così non si può. Un abbraccio e rimani sempre sintonizzato sul Divine Vinyl.

0: Attenzione! Segnale rilevato dal sistema di iperconnessione e navigazione cosmica organica. Pianeta non identificato. Traduzione simultanea.
1: La trasmissione non vuole comunicare informazioni. Vuole solo sapere se qualcosa continua a vibrare.
2: Un altro messaggio di Sinco, il nostro sistema di iperconnessione e navigazione cosmica organica. Da più parti dell'universo non tutto quello che arriva chiede una risposta. Alcuni segnali servono soltanto a capire se siamo ancora sintonizzati. Siamo così anche noi sulla Terra. A volte non servono parole, basta uno sguardo, un cenno di intesa e capiamo subito che siamo ancora collegati.

0: so voi, ma a me è sembrata una bellissima puntata.
1: Yes.
0: A dire il vero, però, una cosa negativa c'è. Che è finita.
1: Oh no!
0: Abbiamo ascoltato delle meravigliose tracce e abbiamo lasciato traccia del nostro passaggio nell'universo.
2: Yes.
0: E se volete anche rintracciarci, potete trovarci attraverso i nostri canali social o ascoltare i nostri podcast durante tutta la settimana. Grazie davvero per essere passati e averci tenuto compagnia. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. DJ Brandolin The Mix. Io sono Lori, Sonia, Cinco e tutti quelli che ancora oggi si fermano con noi ad ascoltare il Divine.

0: Avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 6-6-V. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
1: 6-6 Vintage. 6-6 Vintage.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
3: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei 2 piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, ha provocato anche un vasto incendio.
4: La politica ha acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
5: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
3: Cronaca, grave incidente durante il rally 1000 miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi è deceduto.
4: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
3: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Benvenuti a Vintage Party.
6: Vintage Party.
1: La festa di sé.

above, far above.

666 Vintage 70 80 e 90.

0: 7 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage. Vintage Party.
2: Wait a minute.
1: Kill this. La festa di 66 Vintage.